se sia. Obia shi from se sia. Bisi obia bo from se sia. Jire wona pani yajuma. Jire wona yajuma. Jire wona yajuma. Wona pani yajuma. Rakapa yanaba.